Gudo nono, hai sorteo o il logo, eh? E... no. Épico, pengo la perrea Lara, loco, pengo la perrea Lara.